0: non c'è problema per farlo. Possiamo metterlo nel mix.
1: Aquí no paramos. Los clásicos no pasan de moda. Radio Desierto. Viva la música.